porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi

0: Buon pomeriggio cari amiche e cari amici di RTSI e ben ritrovati sulle nostre frequenze. E abbiamo appena ascoltato una canzone davvero bella canzone, che è quasi una promessa, una carezza, una dichiarazione di affetto. La cura, il titolo della canzone di Franco Battiato. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie. Parole che parlano di attenzione, di protezione, di cura. E proprio la parola cura ci porta oggi verso un tema molto importante, secondo me, perché? Perché oggi, 25 settembre, celebriamo la Giornata Mondiale dei Farmacisti, una giornata dunque dedicata a tutti quei professionisti che ogni giorno sono al nostro fianco per contribuire alla nostra salute. E il tema scelto per il 2026 dalla Federazione Internazionale Farmaceutica è dare ai farmacisti gli strumenti per un futuro più sano. Eh sì, il farmacista non è semplicemente la persona che ci consegna una scatola di medicine, è un professionista il farmacista, un professionista della salute al quale ci rivolgiamo spesso dunque per chiedere un consiglio, per capire meglio come assumere un farmaco, quali precauzioni adottare e come utilizzare correttamente una terapia prescritta dal medico, ovviamente. Dunque, medico e farmacista, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze, partecipano così a quella grande rete di attenzione, di prevenzione che ha al centro, ovviamente, una cosa fondamentale, parliamo della salute della persona. E allora in questa giornata vogliamo rivolgere a nome mio personalmente, a nome di tutta l'equipe di RTSI, un sincero grazie a tutti i farmacisti in Tunisia e in tutto il mondo per il loro lavoro quotidiano, la loro disponibilità e la loro professionalità. Un altro saluto lo rivolgo alla mia collega Hayatou Kebri, che mi ha preceduto con il programma in lingua inglese, e poi l'altro saluto lo rivolgo al mio amico, un calorosissimo saluto al mio amico Faisal Hariri, dunque oggi con noi, che si occuperà anche lui con grande professionalità dunque dell'assistenza tecnica del nostro programma. E un saluto grande a tutti voi che siete già sintonizzati, spero, sulle nostre frequenze di RTSI. E prima di entrare nel vivo della nostra ora dedicata al programma in lingua italiana, diamo uno sguardo, come sempre, al cielo e alle condizioni meteo per oggi, venerdì 25 settembre. Il tempo sulla Tunisia è caratterizzato oggi da cielo parzialmente nuvoloso, con un aumento della nuvolosità, soprattutto nel corso della giornata, sulle regioni costiere. E sono previste piogge sparse, localmente temporalesche, mentre le temperature massime sono generalmente comprese tra 28 e 32 gradi, con valori più elevati nel sud-ovest, i venti settentrionali al nord ed orientali al centro e al sud. E per domani sabato 26 settembre, almeno nella zona di Tunisi, le temperature dovrebbero mantenersi relativamente moderate, dunque intorno dai 23 ai 26 gradi per domani, con possibilità di qualche passaggio nuvoloso e deboli precipitazioni nelle prime ore della giornata. Insomma, l'estate comincia lentamente a lasciare spazio ai primi segnali dell'autunno. Ma qui sulle nostre frequenze, il calore non manca, ovviamente. Quindi non cambiate frequenza, non andate via, restate con noi insieme, dunque fino alle 16, come sempre, sempre, sempre sulle onde di RTC, con tanta bella musica italiana, informazioni anche, e poi naturalmente la nostra e vostra bella compagnia. Alle 15 e 15 minuti andiamo avanti sempre con la... come lo dicevo, bella musica. Il brano successivo, non so se Faisal lo manderà in onda, mi dice di aspettare un po', aspetto tranquillamente.
1: Dalle farmacie.
0: Dunque, ha scelto bene, Faisal, dunque una canzone che dedichiamo a tutti i farmacisti in ascolto.
1: Dalle farmacie. On vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos, des poupées gentilles pour les petites filles. Et pour les garçons, des lapins qui sont sauteurs et polissons. On vend de tout, des toutous blancs qui se tiennent debout tout tremblants. Des arlequins, des quincailleries et tout un lot de quincailleries. Dans les pharmacies, on entend parfois ces tendres secs. Garçons, des petits pois, ou un beefsteak, ou des choux farcis. Dans les pharmacies, ces pharmacies-là sont celles du Canada, où l'on prend ses repas, parfois par-ci, par-là. On y vend aussi des pilules, mais sachez que la vente des cachets est un peu cachet. Car ici, ce n'est pas un crime de commander un ice cream où l'on ajoute un peu de soda, mais des remèdes, on n'en voit pas dans les pharmacies. Dans les pharmacies. J'entre par hasard, et le plus bizarre, je n'en sors qu'après 2h15. Les poches gonflées, de pommes soufflées, de rasoir à main, en dur à l'humain, 2000 produits humains. Un phonographe immense et lourd, y joue des chansons d'amour. Et pour 25 cents, on peut entendre un baryton à voix tendre. Les oiseaux sont couchés dans leur nid, et moi, je suis couché dans mon lit. Il fait froid ce soir, il fait nuit. Alors tendrement je te dis bonne nuit, Suzy. Bonne nuit, Suzy. Suzy, oui, bien sûr, certainement que oui. Bonne nuit, Suzy, jolie. Bonne nuit. C'est une chanson qui s'appelle Bonne nuit, Suzy. Dans les pharmacies. Je suis très heureux, tout le monde le sait, car j'y viens joyeux parler français. Et ce plaisir-là est unique là-bas. Dans les pharmacies, si bémol du Canada.
0: Ed era Charles Trenet sulle frequenze di RTCI con le farmacie, dunque un omaggio a tutti i farmacisti in ascolto in occasione della giornata, la giornata mondiale dei farmacisti che celebriamo proprio oggi, 25 settembre, le 15 e 18 minuti, cambiamo pagina, parliamo... di questo altro omaggio, dunque un omaggio reso alla grande Claudia Cardinale, dunque sempre a Lagoulette, nella periferia nord di Tunisi. I Infatti, ad un anno dalla scomparsa di Claudia Cardinale, l'attrice italiana nata in Tunisia, soprannominata la più bella donna italiana di Tunisi, l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, in collaborazione con Cinema Tour, un progetto di cinema itinerante, organizzano dunque una proiezione gratuita all'aperto del film L'Île du Patron, dunque l'isola del padrone, della regista tunisina, Rida Albehi, ciò domenica 27 settembre, e la scelta di La Goulette conferisce ovviamente a questo omaggio una dimensione che va oltre alla semplice cornice cinematografica. Nata, ricordiamolo, a Tunisi nel 1938 da una famiglia italiana di origini siciliane, Claudia Cardinale è cresciuta in questa città portuale, dunque nella periferia nord di Tunisi, nella sua piccola Sicilia, dunque un quartiere dove per decenni hanno convissuto tunisini, italiani, maltesi, francesi e comunità di diversi o diverse fedi. E nel maggio del 2022, durante uno dei suoi ultimi soggiorni in Tunisia, una strada e un grande murale di fronte ai quali si terrà la proiezione di domenica gli sono stati dedicati proprio alla Goulette. Mi sento ancora un po' tunisina, ha dichiarato Claudia Cardinale durante la visita, riferendosi alla Tunisia della sua famiglia come ad una terra di condivisione, gioia e scambio. Ha inoltre sottolineato l'importanza di preservare il passato comune di entrambe le sponde del Mediterraneo, ricordando che la Tunisia è stata una terra accogliente per generazioni di italiani. E questo collegamento rende ancora più significativa la scelta del film L'Île du Pardon, dunque l'isola del perdono, uscito nel 2022 e tra gli ultimi film con Claudia Cardinale, questo lungometraggio di Rida Albehi ambientato nella Tunisia degli anni 50 e racconta attraverso la storia di una famiglia cristiana italiana la storia della convivenza tra diverse comunità, culture e religioni.

E abbiamo fatto veramente un salto indietro nel tempo fino agli anni 70 per ritrovare una grande, dunque la, di cui parlavamo, dunque Claudia Cardinale, grande protagonista del cinema internazionale, una donna dunque particolarmente legata dunque alla nostra Tunisia, soprattutto alla città di Laghuletto, dunque Claudia Cardinale. Dunque nel 1977 dunque, si lascia conquistare dalla febbre della disco music, dunque incide questo brano che ascoltavamo poco fa, dunque Love Affair, dunque un brano scritto da Leo Carriere e Gilbert Dinino. Dunque una, si tratta di una si trattava dunque o si tratta di una parentesi dunque musicale piuttosto insolita nella straordinaria carriera cinematografica della nostra Claudia dunque nata proprio qui dunque a Tunisi. Le 15 e 27 minuti, parliamo del festival dunque della, dedicato alla radio e alle TV pubbliche, alle radio e alle TV pubbliche, dunque sono 5 premi per la Tunisia a questa 26esima edizione del Festival Arabo della Radio e della Televisione, dunque dell'ASBU. Conclusasi ieri sera al Teatro dell'Opera dunque della città dunque di della Cité de la Culture dunque la città della cultura di Tunisi, dopo 4 giorni di incontri, concorsi, appuntamenti dedicati all'evoluzione del settore audiovisivo arabo. E il bilancio finale conferma il buon risultato delle emittenti pubbliche tunisine, dunque Radio Tunisina e Televisione Tunisina. La Radio Tunisina ha conquistato il primo premio nella categoria Attraverso Occhi Arabi, dedicata quest'anno alle città che parlano con il programma La Città della Zitouna. Tunisi, gioiello del sapere e della civiltà. Primo posto anche nella sezione dedicata alla tutela della lingua araba con il battito dell'identità e il cavaliere della lingua araba, Mahmoud Messadi, dedicato ad una delle maggiori figure della letteratura e del pensiero tunisino del Novecento. E l'emittente pubblica tunisina si è inoltre aggiudicata il primo premio per gli scambi di programmi radiofonici. E sul fronte televisivo, la televisione tunisina ha vinto nella categoria dedicata ai mercati del mondo arabo con I fili della memoria, il mercato dei tessuti. Dunque un altro riconoscimento è andato poi a Salut au drapeau, dunque saluto alla bandiera, documentario ideato e scritto dalla giornalista Khadija Soa, premiato come migliore produzione nell'ambito dell'ottava edizione del premio per la produzione televisiva araba comune, quest'anno incentrato sul volontariato. Una menzione speciale è stata poi attribuita a Malev, realizzato dalla tunisina Hedi Hassin per la televisione nazionale. Dunque questa 26esima edizione del festival, organizzata dagli Stati Arabi, dell'Unione delle radio e televisioni degli Stati Arabi, in collaborazione con il Ministero tunisino della Cultura,
Radio tunisina, la televisione tunisina, l'Arabsat si è svolta, ricordiamolo, dal 21 al 24 settembre tra Cartagine, Hammamet e Tunisi, sotto il tema Il battito dell'immagine, l'eco del futuro. Alla competizione hanno preso parte 320 produzioni, 160 radiofoniche, 149 televisive e 10 dedicate ai nuovi media, con un programma che ha posto particolare attenzione all'intelligenza artificiale, alle nuove modalità di fruizione dei contenuti e alla trasformazione digitale dell'audiovisivo. E questa manifestazione si era aperta, ricordiamolo, anche all'Anfiteatro Romano di Cartagine con le esibizioni dell'irachena Rahma Riad e del siriano Nassif Zeitoun e con un omaggio a 12 personalità del mondo arabo, tra cui l'attrice tunisina Latifa El Gafsi.

Sono le 15, 15 e 40 minuti, parliamo di questa iniziativa particolarmente interessante. Parlo del Game Art Park, che nasce nella località di Gamarth con il sostegno della cooperazione italiana. Un altro progetto ovviamente che dimostra ancora una volta quanto la cooperazione tra Tunisia e Italia possa creare ponti non soltanto nel campo economico ed istituzionale, ma anche in quello culturale, artistico e digitale. Si tratta questa volta di un parco ricreativo concepito per coniugare inclusione sociale, accessibilità e sostenibilità ambientale. Ed è nato, come ho già annunciato, a Gamarth, nella periferia nord di Tunisi, con il sostegno della cooperazione italiana. Si tratta di Game Art Park, un complesso di circa 10.000 metri quadrati che, secondo l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, rappresenta il primo parco ricreativo ecologico della Tunisia ed il primo complesso inclusivo di questo tipo in Africa. Il progetto punta a rendere le attività ricreative accessibili anche alle persone a mobilità ridotta. Percorsi, infrastrutture ed attività sono stati progettati fin dall'origine per consentire una fruizione senza barriere. Il parco, infatti, comprende aree gioco, un anfiteatro all'aperto da 400 posti, un labirinto vegetale, cupole ecologiche destinate ad attività educative per bambini, percorsi salute e spazi di ristorazione. È inoltre previsto lo sviluppo di attività sportive paralimpiche, con una palestra polivalente, una piscina laguna con accesso graduale all'acqua e uno spazio dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico. I materiali impiegati nella struttura sono in larga parte naturali o riciclati. E questo programma, il programma dunque ha finanziato quasi 400 operazioni in Tunisia, contribuendo alla creazione o al consolidamento di oltre 4.000 posti di lavoro. L'iniziativa di Gamarth si inserisce nella strategia della cooperazione italiana per favorire l'accesso al credito delle imprese tunisine e sostenere modelli economici capaci di associare occupazione, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Dunque, a Gamarth nasce questo Game Art Park con il sostegno della cooperazione italiana. Dunque, si tratta del primo parco ricreativo ecologico in Tunisia e primo complesso inclusivo in Africa.

poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: senza turna.
1: Era Gigi Alessio sulle frequenze di RTC con Senza Tucca. Parliamo di Sidi Bouzid, del nostro villaggio, dunque bel villaggio, dunque di Sidi Bouzid, iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dunque ultimamente, a seguito della decisione unanime adottata dal Comitato del Patrimonio Mondiale, dunque il 25 luglio 2026, durante la sua 48esima sessione tenutasi a Busan, Repubblica di Corea, di iscrivere il villaggio di Sidi Bouzid nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'ambasciatore e delegato permanente della Repubblica Tunisina presso l'UNESCO, dunque Dia Khaled, dunque, ha ricevuto il 24 settembre, dunque ieri, presso la sede dell'organizzazione dal signor Lazar Elundu Assoumou, direttore del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, il certificato ufficiale di iscrizione, finalmente. E in tale occasione l'ambasciatore delegato permanente ha ribadito la fondamentale importanza che la Tunisia attribuisce alla conservazione del proprio patrimonio nelle sue diverse componenti, dunque materiale, immateriale, naturale e geologica, nonché il suo incrollabile impegno a salvaguardarlo, dunque, e trasmetterlo anche alle generazioni future. Ha inoltre sottolineato la determinazione della Tunisia a fare di questo patrimonio un motore fondamentale per lo sviluppo culturale, economico e sociale. E in tale contesto ha ribadito la determinazione del nostro Paese a rafforzare ulteriormente la cooperazione con l'UNESCO al fine di ampliare gli ambiti di collaborazione tra le due parti e proseguire con l'iscrizione di nuovi elementi del patrimonio tunisino nei vari elenchi e meccanismi dell'organizzazione. Sono le 15 e 54 minuti. Sì, abbiamo ancora il tempo di ascoltare, dunque, non so, l'ultimo brano.

Ecco, sono già le 15:57 minuti, siamo arrivati purtroppo alla fine di questo nostro appuntamento del venerdì. Eh sì, il tempo è volato, come sempre, tra musica, informazioni, e tanti tanti argomenti che ci hanno dunque accompagnato in questa ora trascorsa insieme, sempre con il programma in lingua italiana. Grazie a tutti voi dunque per la vostra fedeltà e per essere rimasti con noi sulle frequenze di RTCI. Continuate di farlo, mi raccomando. Un grazie al mio amico Faisal Lelli, dunque, per il suo prezioso lavoro. Dunque un saluto a tutta la squadra, ovviamente, di RTCI. Tra pochi minuti, alle 16, sarà la nostra collega e amica Khadija Shuiha a darvi appuntamento con le notizie brevi, dunque in lingua francese. Per quanto mi riguarda, io, dunque, il vostro amico Al-Ghazali, vi dà appuntamento a martedì prossimo, sempre qui, sempre sulle nostre frequenze, con tanta musica italiana, ovviamente, informazione e cultura, e buona, soprattutto buona compagnia. Grazie per avermi fatto compagnia e grazie per aver scelto RTCI. Ciao a tutti, a risentirci.